0: calendrette. Ah, calendrette, calendrette. Ah, calendrette, calendrette.
1: Tutti in tuo calendretto, biuda di ningururetto, bingo, birgo, bigaiazzi, cutigo di megaiano, talibole di credus, bimbalole di cartus.